0: kanker, vorrei farvi che no. Non
1: mi cazzi molla, adesso rapita.
2: Sono Anita de San Jordi.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta

0: Sono Caterina Ponte Sineur.
1: Io sono Naina Scriccio.
0: Mira, chi sono i Carmen de Sonserra?
2: Radio Murta, una radio d'aquí, feta

0: Sono Speranza, dove fa now?
1: Sono Fina Campastiglia.
2: Sono Francisca de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta